Vincedzeps i Spoulops i pove. Hra, shvidi da erdi. Radio Dardimandi.